giù, giù, alla mancio del silenzio. Gioco il venu, caia lì giù, alla mancio del silenzio. Gioco il venu, caia lì giù, alla mancio del silenzio.

quel tiri vi anche vi povas credi an destino, ciò vi estas curati, vi povas vivi mal proxime, a un urmen di indice. Ebbe, vi mal successo, vi zion comprenas, se malven questa sclivona, con le niam intensi. Liberezzo sta più maniere, a terra del volo, vi povas flutti an propram voi,

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui rei della pensione in exigias rei voi che ornono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi